bevi, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

0: auf dem Weg zum Einkaufen oder während du am Schreibtisch sitzt, hast du vielleicht auch gerade Fernweh. Wir halten dagegen mit 3 Minuten Musik, die dir das Gefühl von La Dolce Vita geben, das süße Leben. Hier kommt der nächste Lieblingssong aus Bella Italia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.